worship him, worship him, worship him. Shibolata motayamu, lembro da baki kumbato shula bana, ambro da ena koto shule belamba. Omba le da doko shule le da kumbato muzabala, lembro da ena di kano la mata kumbato bana, lembro da ena da kumbato muzabala, nangolo di kipo kumbato shule bana. Oh, we give you praise and we bless your holy name. Oh, lati tu banana na kutusa. Lame banana kutusa ya na kutusa.